0: yo me la cantata al supositorio.
1: Resplandore magico, de magico la diosa, e questa glicerina,
2: a ver, a ver.